0: Ya,
1: Ta lupchi chusong nare. Drima, rima yun yuri. Tserung, tamo si. Olgu zhuna maru inu marga. Olgu mar tse suk nyenda inare. Olgu mar charchi anisa dung. Olgu zhung charchi njubar sum. Ya, ta lupchi chusong nare. Drima, rima yun yuri. Tserung, tamo si. Ndana, nyadru lam tuk menu ge, sona chuna mari. Nyadru lam tuk, vdenjik zhirza inare.

Tukulandi, tana warkum di namba sugu shinghe zungargini kanggu chafzumba zilangwi shachung chamba zini zirgi nyamu shigla san rukshu.

Aro chorjiga marjiga agoyun re mina zurugunda marftiga agoyun re dechna zurugungari

go. Haru ya da gara go yung ra ro ha yung du du gu tan dup di mu ha go yung ra chu ga yung di mu ri. Haru tan chok yi ra go yung ra yung ra yung di mu gu ta tun tan bi go yung ra su yung yung di mu ri. Haru tan dup di mu ha go yung ra chu ga yung di mu gu ta di gi ra go yung ra Hello, I'm going to be a good person. I'm going to be a good person.